italiana però le mangiare le più mangiare senza l'elenco ma la pizzi così a mangiare sciap.

0: Igama uSesethu Qhilizwe.
1: Igama uZanobuhle Mhlongo.
2: Igama enze kuhle Khumalo.
3: Igama uMawande Dlamini.
4: Igama uMinenhle Mjili.
5: Igama uPhila Sande Hadebe.
6: Igama uSimphiwe Dlamini.
7: Igama uOluhle Mphethanisi.
8: Igama uPhiwe Kuhle Ndebele.
9: Igama uLulo Njeyela.
10: Igama uSinomthando Njobe.